0: Sono le 2:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

to know. Sunshine and laughter, that fills my empty heart.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre butto.

altro grande amico e poi un altro amico. La verità fa schifo, se c'è un messaggio in tutto questo io non l'ho capito, però rimango grido e sto con la testa alta, come vorrebbe il mio amico là in alto che mi guarda.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
6: Radio La Voce.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: Penso sempre a quello che

0: è solo un'illusione.
1: Sono le 4.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori e sussurrare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come te.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirà in galera, ruba un palazzo e ti faranno re. C'è solo un passo da fare adesso, il paradiso lo sai bene dov'è.

che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

io fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio.
2: Porque qualcosa dentro me.
1: Questa radio che non smette. E che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
3: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
4: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

soldato, un sorriso, uno sputo a quel monumento, un uomo qualunque che un giorno si è spento, quel corpo mutilato non l'ha mai fermato, cercava e poi cercava e poi

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: E

senti il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con un

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi sono

definivo. Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono nel sogno. È per questo che adesso ti

penso ogni cosa una fine sicura, quindi non me la meno, ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste a quei corpi noiosi da spirito e luce. Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, gli

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo,

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

nostri anni sono pillole per il raffreddore. Sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore. Un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, che apriamo con San Vito, dove, a similitudine di quanto già attuato dal comune di Castiadas, la giunta comunale con apposita delibera ha proclamato lo stato di calamità naturale per tutto il territorio a seguito delle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche, alte temperature che stanno interessando il territorio comunale dal mese di giugno 2026. Con tale iniziativa l'amministrazione comunale intende attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per il riconoscimento dei danni e l'accesso alle misure di sostegno per le aziende agricole e pastorali. A tale proposito, dal comune di San Vito si ricorda che gli imprenditori agricoli devono segnalare al servizio indennizi in agricoltura per calamità naturali dell'agenzia Laore Sardegna l'evento dannoso e danni da esso conseguenti unicamente tramite l'utilizzo dell'applicativo online reso disponibile dall'agenzia Laore sul proprio sito istituzionale. Il comune di Muravera comunica alle famiglie che sul sito internet dell'ente sono state pubblicate le modalità di iscrizione al servizio trasporto extraurbano per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. Per tutte le informazioni sul servizio può essere consultato il seguente link: https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1116. Il comune di Muravera invita i cittadini a consultare il sito istituzionale dove vengono pubblicati avvisi, scadenze e notizie. È necessario non affidarsi ai soli social. Il punto di riferimento più importante per le comunicazioni e le informazioni ufficiali è il sito del comune www.comunedimuravera.it. In occasione delle due manifestazioni più attese dell'estate, il comune di Villa Puzzu ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta in piazza Marconi. Con l'ordinanza numero 53 del 21 luglio 2026, il responsabile dell'area polizia locale ha stabilito che domenica 26 luglio, in occasione della sagra de Sabasta Vata in Domo, e giovedì 13 agosto, durante la sagra della carne di pecora e Sabanada, sarà vietato il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 17 alle ore 24. Il provvedimento interesserà piazza Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nazionale e quella con via Parrocchia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni organizzate dall'associazione Bidde Buzzi Giovani Grandi Eventi. L'ordinanza è stata adottata in considerazione del previsto notevole afflusso di pubblico e per garantire la sicurezza dei partecipanti. È prevista un'eccezione per i residenti, che potranno raggiungere i propri garage adottando le necessarie cautele. Gli organizzatori avranno il compito di predisporre la segnaletica temporanea prevista dal codice della strada, mentre il comune metterà a disposizione transenne e cartelli. La polizia locale e le altre forze di polizia stradale vigileranno sul rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno fino alle ore 20 di quest'oggi. In continuità con le previsioni già diffuse che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi, nella Sardegna centrale e meridionale, dalla serata di ieri e sino alla serata di oggi, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi, con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti, proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende e persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente al corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeina e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si è all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerrei, oppure quello della Protezione Civile della Regione Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno ti

0: ascoltando vocali.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Radio.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, che apriamo con San Vito, dove, a similitudine di quanto già attuato dal comune di Castiadas, la giunta comunale con apposita delibera ha proclamato lo stato di calamità naturale per tutto il territorio a seguito delle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche, alte temperature che stanno interessando il territorio comunale dal mese di giugno 2026. Con tale iniziativa l'amministrazione comunale intende attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per il riconoscimento dei danni e l'accesso alle misure di sostegno per le aziende agricole e pastorali. A tale proposito, dal comune di San Vito si ricorda che gli imprenditori agricoli devono segnalare al servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali dell'agenzia Laore Sardegna l'evento dannoso e danni da esso conseguenti unicamente tramite l'utilizzo dell'applicativo online reso disponibile dall'agenzia Laore sul proprio sito istituzionale. Il comune di Muravera comunica alle famiglie che sul sito internet dell'ente sono state pubblicate le modalità di iscrizione al servizio trasporto extraurbano per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. Per tutte le informazioni sul servizio può essere consultato il seguente link: https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1116. Il comune di Muravera invita i cittadini a consultare il sito istituzionale dove vengono pubblicati avvisi, scadenze e notizie. È necessario non affidarsi ai soli social. Il punto di riferimento più importante per le comunicazioni e le informazioni ufficiali è il sito del comune www.comunedimuravera.it. In occasione delle due manifestazioni più attese dell'estate, il comune di Villa Pulzu ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta in piazza Marconi. Con l'ordinanza numero 53 del 21 luglio 2026, il responsabile dell'area polizia locale ha stabilito che domenica 26 luglio, in occasione della sagra de Sabasta Vata in Domu, e giovedì 13 agosto, durante la sagra della carne di pecora e Sabanada, sarà vietato il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 17 alle ore 24. Il provvedimento interesserà piazza Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nazionale e quella con via Parrocchia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni organizzate dall'associazione Bidde Buzzi Giovani Grandi Eventi. L'ordinanza è stata adottata in considerazione del previsto notevole afflusso di pubblico e per garantire la sicurezza dei partecipanti. È prevista un'eccezione per i residenti, che potranno raggiungere i propri garage adottando le necessarie cautele. Gli organizzatori avranno il compito di predisporre la segnalettica temporanea prevista dal codice della strada, mentre il comune metterà a disposizione transenne e cartelli. La polizia locale e le altre forze di polizia stradale vigileranno sul rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno fino alle ore 20 di quest'oggi. In continuità con le previsioni già diffuse che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi, nella Sardegna centrale e meridionale, dalla serata di ieri e sino alla serata di oggi, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi, con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende e persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente al corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche tecniche e contenenti caffeine e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si è all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerrei, oppure quello della Protezione Civile della Regione Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, che apriamo con San Vito, dove, a similitudine di quanto già attuato dal comune di Castiadas, la giunta comunale con apposita delibera ha proclamato lo stato di calamità naturale per tutto il territorio a seguito delle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche, alte temperature che stanno interessando il territorio comunale dal mese di giugno 2026. Con tale iniziativa l'amministrazione comunale intende attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per il riconoscimento dei danni e l'accesso alle misure di sostegno per le aziende agricole e pastorali. A tale proposito, dal comune di San Vito si ricorda che gli imprenditori agricoli devono segnalare al servizio indennizi in agricoltura per calamità naturali dell'agenzia Laore Sardegna l'evento dannoso e danni da esso conseguenti unicamente tramite l'utilizzo dell'applicativo online reso disponibile dall'agenzia Laore sul proprio sito istituzionale. Il comune di Muravera comunica alle famiglie che sul sito internet dell'ente sono state pubblicate le modalità di iscrizione al servizio trasporto extraurbano per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. Per tutte le informazioni sul servizio può essere consultato il seguente link: https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1116. Il comune di Muravera invita i cittadini a consultare il sito istituzionale dove vengono pubblicati avvisi, scadenze e notizie. È necessario non affidarsi ai soli social. Il punto di riferimento più importante per le comunicazioni e le informazioni ufficiali è il sito del comune www.comunedimuravera.it. In occasione delle due manifestazioni più attese dell'estate, il comune di Villa Pulzu ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta in piazza Marconi. Con l'ordinanza numero 53 del 21 luglio 2026, il responsabile dell'area polizia locale ha stabilito che domenica 26 luglio, in occasione della sagra de Sabasta Vata in Domo, e giovedì 13 agosto, durante la sagra della carne di pecora e sabanada, sarà vietato il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 17 alle ore 24. Il provvedimento interesserà piazza Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nazionale e quella con via Parrocchia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni organizzate dall'associazione Bidde Buzzi Giovani Grandi Eventi. L'ordinanza è stata adottata in considerazione del previsto notevole afflusso di pubblico e per garantire la sicurezza dei partecipanti. È prevista un'eccezione per i residenti, che potranno raggiungere i propri garage adottando le necessarie cautele. Gli organizzatori avranno il compito di predisporre la segnaletica temporanea prevista dal codice della strada, mentre il comune metterà a disposizione transenne e cartelli. La polizia locale e le altre forze di polizia stradale vigileranno sul rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno fino alle ore 20 di quest'oggi. In continuità con le previsioni già diffuse che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi nella Sardegna centrale e meridionale, dalla serata di ieri e sino alla serata di oggi si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi, con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti, proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente al corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche energetiche e contenenti caffeine e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri, di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si è all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerrei, oppure quello della Protezione Civile della Regione Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Luciano Pigliaro. C'è musica, me dar voltas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo per lo sapello.
1: Sono Giuliano Marongiu. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: E sono Maria Luisa Corri. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

e i moisi allo ai su dicio de oi. Chi esigi du leprisi non disigi mancuno. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi, a mezzo di

0: Sono le 13 e 28 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis...
2: Le temporali che ci urlano contro di me, di te.
0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente, la regia mi chiede. Buon ascolto a tutti. E iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare il brano Amore Universale.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E scende dall'ottava alla nona posizione Blanco, dall'album Ma, 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 7 era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Biagio Antonacci, che scala di due posizioni la classifica dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso nuovo album per lui dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane dal titolo You and Me.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scala di due posizioni J-Ax, quindi quinto posto per lui. Italia Starter Park, anche in questo caso un nuovo lavoro discografico, ci ascoltiamo i PIO.

0: ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 4, una sorpresa perché perde il podio con la terza posizione Tiziano Ferro. Con l'album Sono un grande ci ascoltiamo Ti sognare.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai? Ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: chiedo anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E a questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Iniziamo dalla posizione numero 3, dove quindi sale di un posto, togliendo proprio il podio a Tiziano Ferro. Parliamo di Samurai J, dall'album Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, Vito Salamanca. Ci ascoltiamo Prigione.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo Mama non Mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Blanco con l'album Ma. Ottava posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Sesta posizione per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Quinto posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Quarta posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Secondo posto per Madame, il suo Disincanto. E alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, non poteva essere altrimenti,

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la seconda settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, dagli studi di Muravera in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un buon estate da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto caloroso che arriva dal nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima e buon estate 2026 a tutti voi.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, che apriamo con San Vito, dove, a similitudine di quanto già attuato dal comune di Castiadas, la giunta comunale con apposita delibera ha proclamato lo stato di calamità naturale per tutto il territorio a seguito delle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche, alte temperature che stanno interessando il territorio comunale dal mese di giugno 2026. Con tale iniziativa l'amministrazione comunale intende attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per il riconoscimento dei danni e l'accesso alle misure di sostegno per le aziende agricole e pastorali. A tale proposito, dal comune di San Vito si ricorda che gli imprenditori agricoli devono segnalare al servizio indennizi in agricoltura per calamità naturali dell'agenzia Laore Sardegna l'evento dannoso e danni da esso conseguenti unicamente tramite l'utilizzo dell'applicativo online reso disponibile dall'agenzia Laore sul proprio sito istituzionale. Il comune di Muravera comunica alle famiglie che sul sito internet dell'ente sono state pubblicate le modalità di iscrizione al servizio trasporto extraurbano per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. Per tutte le informazioni sul servizio può essere consultato il seguente link: https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1116. Il comune di Muravera invita i cittadini a consultare il sito istituzionale dove vengono pubblicati avvisi, scadenze e notizie. È necessario non affidarsi ai soli social. Il punto di riferimento più importante per le comunicazioni e le informazioni ufficiali è il sito del comune www.comunedimuravera.it. In occasione delle due manifestazioni più attese dell'estate, il comune di Villa Pulzu ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta in piazza Marconi. Con l'ordinanza numero 53 del 21 luglio 2026, il responsabile dell'area polizia locale ha stabilito che domenica 26 luglio, in occasione della sagra de Sabasta Vata in Domu, e giovedì 13 agosto, durante la sagra della carne di pecora e sabanada, sarà vietato il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 17 alle ore 24. Il provvedimento interesserà piazza Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nazionale è quella con via Parrocchia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni organizzate dall'associazione Biddebuzzi Giovani Grandi Eventi. L'ordinanza è stata adottata in considerazione del previsto notevole afflusso di pubblico e per garantire la sicurezza dei partecipanti. È prevista un'eccezione per i residenti, che potranno raggiungere i propri garage adottando le necessarie cautele. Gli organizzatori avranno il compito di predisporre la segnalettica temporanea prevista dal codice della strada, mentre il comune metterà a disposizione transenne e cartelli. La polizia locale e le altre forze di polizia stradale vigileranno sul rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno fino alle ore 20 di

0: condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno fino alle ore 20 di cui sono ammalata, a verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerrei, oppure quello della Protezione Civile della Regione Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 14 e 49 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti,

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza, nel buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

0: che sarò, sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: mira que tú estás rica.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina, ed è un incrocio tra il cielo e il fondo, cosa mai vista si inabissa quando s'alza una nonna mia. Questo cos'è?

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 22 luglio, che apriamo con San Vito, dove, a similitudine di quanto già attuato dal comune di Castiadas, la giunta comunale con apposita delibera ha proclamato lo stato di calamità naturale per tutto il territorio a seguito delle avverse ed eccezionali condizioni meteorologiche, alte temperature che stanno interessando il territorio comunale dal mese di giugno 2026. Con tale iniziativa l'amministrazione comunale intende attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa per il riconoscimento dei danni e l'accesso alle misure di sostegno per le aziende agricole e pastorali. A tale proposito, dal comune di San Vito si ricorda che gli imprenditori agricoli devono segnalare al servizio indennizi in agricoltura per calamità naturali dell'agenzia Laore Sardegna l'evento dannoso e danni da esso conseguenti unicamente tramite l'utilizzo dell'applicativo online reso disponibile dall'agenzia Laore sul proprio sito istituzionale. Il comune di Muravera comunica alle famiglie che sul sito internet dell'ente sono state pubblicate le modalità di iscrizione al servizio trasporto extraurbano per gli studenti per l'anno scolastico 2026-2027. Per tutte le informazioni sul servizio può essere consultato il seguente link: https://www.comunedimuravera.it/servizi/canali/1116. Il comune di Muravera invita i cittadini a consultare il sito istituzionale dove vengono pubblicati avvisi, scadenze e notizie. È necessario non affidarsi ai soli social. Il punto di riferimento più importante per le comunicazioni e le informazioni ufficiali è il sito del comune www.comunedimuravera.it. In occasione delle due manifestazioni più attese dell'estate, il comune di Villa Puzzu ha disposto la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta in piazza Marconi. Con l'ordinanza numero 53 del 21 luglio 2026, il responsabile dell'area polizia locale ha stabilito che domenica 26 luglio, in occasione della sagra de Sabasta Vata in Domu, e giovedì 13 agosto, durante la sagra della carne di pecora e sabanada, sarà vietato il transito e la sosta a tutte le categorie di veicoli dalle ore 17 alle ore 24. Il provvedimento interesserà piazza Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Nazionale e quella con via Parrocchia, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni organizzate dall'associazione Biddebuzzi Giovani Grandi Eventi. L'ordinanza è stata adottata in considerazione del previsto notevole afflusso di pubblico e per garantire la sicurezza dei partecipanti. È prevista un'eccezione per i residenti, che potranno raggiungere i propri garage adottando le necessarie cautele. Gli organizzatori avranno il compito di predisporre la segnalettica temporanea prevista dal codice della strada, mentre il comune metterà a disposizione transenne e cartelli. La polizia locale e le altre forze di polizia stradale vigileranno sul rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che il centro funzionale decentrato settore meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature, ondata di calore, valido dalle ore 20 di ieri e almeno fino alle ore 20 di quest'oggi. In continuità con le previsioni già diffuse che indicavano temperature massime localmente superiori ai 45 gradi, nella Sardegna centrale e meridionale, dalla serata di ieri e sino alla serata di oggi, si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 40 gradi, con picchi locali sino a 45 gradi. Sono previste inoltre notti tropicali con temperature minime che potranno superare i 25 gradi. La Protezione Civile invita la popolazione ad adottare tutti i comportamenti utili a prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Si raccomanda in particolare di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 12 e le ore 18, soprattutto per anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti. Proteggere gli ambienti domestici dal sole con tende e persiane e mantenere il climatizzatore tra i 25 e i 27 gradi. Se si utilizza un ventilatore, evitare di indirizzarlo direttamente al corpo. Bere molta acqua, consumare abbondante frutta, evitare bevande alcoliche e contenenti caffeine e preferire pasti leggeri. Indossare abiti leggeri, di colore chiaro e in fibre naturali, oltre a un cappello quando si è all'aperto. Se in casa è presente una persona malata, verificare che non sia eccessivamente coperta. Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare i siti istituzionali dei comuni del Sarrabus e del Gerrei, oppure quello della Protezione Civile della Regione Sardegna. E a proposito di caldo, vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno, poco nuvoloso. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 37 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

Rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turupistico, step preteristico, step repistico, rap futuristico.

vedi tutto quello che io vedo. La melodia che sto cantando piano.

0: Chissà se adesso guardi verso il cielo.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Chi aspetti? Chiama!

Siamo pronti amici, eccoci prontissimi qui dallo studio 1 di Radio La Voce, pronti per partire per un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana internazionale dance, le hit dell'estate 2026, le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, sono questi gli ingredienti del nostro programma in diretta radio, in streaming, dall'app, in dub, come sempre potete scegliere come stare insieme a noi. Pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo. Un saluto agli amici, le amiche piccoli e grandi ascoltatori che ci seguono sempre con tanto affetto. E allora si parte con il primo brano in programma, primo disco richiesto di oggi, nuovo singolo di Madame, Mama No Mama.

Siamo partiti amici con la prima hit di oggi, il nuovo successo di Madame, Mama No Mama, primo disco richiesta di oggi. Va bene, siamo pronti per continuare con la musica italiana, La città degli angeli, il titolo di questa nuova canzone di Achille Lauro.

È da qualche puntata che stiamo ascoltando anche questa nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli. Ancora musica, abbiamo appena aperto praticamente i primi minuti della nostra diretta, del nostro spazio dediche richieste. Un saluto a tutti voi amici e amiche che seguite il programma non solo dalla radio ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Grazie intanto per essere mia compagnia anche questa puntata di questo 22 luglio 2026. Ava Max.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Un'altra delle hit italiane di quest'estate, dalle voci di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana, il titolo della canzone che ci siamo appena ascoltati, che stiamo lanciando ormai da diverse puntate. Ancora musica, anche lei grande protagonista, anche in TV la vediamo come presentatrice, ma noi ce l'abbiamo come cantante con Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini.

0: Anche a lei tra Lamborghini ci tiene compagnia in quest'estate con questo brano dal titolo Bam Bam Bambina.
1: Bambina.
0: Ecco appunto, Sexy for Me, Jason Derulo.
1: I just love to say it. Jason.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Così ci siamo ascoltati anche questa canzone targata estate 2026, Amore è Elisa. Torniamo indietro nel tempo, uno dei primi successi di Luca Barbarossa, Roma spogliata, cantante che ho anche presentato qualche anno fa a Muravere in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Va bene, ma intanto noi la mandiamo in onda e l'ascoltiamo questa canzone, perché Silvana la dedica a Stefania Gianni e a un'altra amica ascoltatrice che si chiama Cristina. Va bene, da Silvana, Cristina, Stefania, Gianni, Roma spogliata di Luca Barbarossa.

0: Lorenzo Silvana con la sua richiesta ci ha fatto tornare un bel po' indietro nel tempo. Uno dei primi successi di Luca Barbarossa, Roma spogliata, dedicata a Cristina, Stefania e anche a Gianni. Quindi saluto ai protagonisti e alle protagoniste di questa dedica. La prossima e noi continuiamo con Ellie Goulding.
1: I heard what you said.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 347

0: 06 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!
1: Tu sabes che cos'è il tacatac? Te gusta il tacatac? A me gusta quando la mamita hace...

Takata, Boro, Martin Wild, Takabro. E così siamo entrati nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Ancora buon pomeriggio da Gianni, che vi saluta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Prossimo disco dedicato a Sabrina, ma soprattutto alla piccola fan del programma Dediche Richieste, Giulia.

Bene, questo disco dedicato a Sabrina e alla piccola Giulia, piccola fan del programma Dediche Richieste. Va bene, un saluto ancora a voi, alla prossima, e noi continuiamo con Bob Sinclair e il suo I Can Wait.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Dito nella piaga con Businessman. Intanto ancora un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo. Grazie per essere in mia compagnia. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi: 34 612 72 406. Cabana di Irama.

Altra hit di quest'estate, altro successo targato Irama, Cabana, il titolo della canzone richiesta da voi in questa puntata. Va bene, continuiamo ancora con la musica internazionale, in questo caso perché parliamo di un gruppo storico, gli U2, con questo nuovo singolo dal titolo Street of Dreams.

LDA H7 con Santa, il titolo di questa loro hit che stiamo lanciando ormai da diverse settimane. Ultimo invece, ha pubblicato da poco questo nuovo singolo, Quando dorme la città, reduce dai suoi grandissimi successi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Luis Capaldi con Stay Love, un brano che ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. E intanto c'è un altro disco che abbiamo lanciato ieri per la prima volta, un'altra bella new entry, il nuovo di Saif insieme a Bresh, Parla d'amore.

Ultimi lanci di questa puntata, ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Intanto un altro disco richiesto da un'amica ascoltatrice che saluto e ringrazio, mi ha richiesto la canzone di Baby K che adesso manderò in onda, Tuca Macarena.

E così ci siamo ascoltati anche il nuovo di Madonna nel gran finale di questo appuntamento. Intanto un altro disco in arrivo, il penultimo disco richiesta di oggi, Roma Cioccolata.

Elia, Fiat 131, Roma e cioccolata. Va bene, un saluto a tutto il pubblico che ha seguito questa diretta. Alla prossima, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più. Dalle 17.05 si parte per un nuovo viaggio musicale. Sabato sera, Mara Sattei, Enrico Nigiotti.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

ti darò un cuore nuovo, metterò dentro

voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi spirito nuovo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra celebrazione vogliamo pregare e ricordare con Giunino e i familiari defunti, presentandolo al Dio dell'amore e della misericordia, e ci uniamo anche alla Chiesa che oggi celebra la festa di Santa Maria Maddalena, Apostola degli Apostoli, la prima che ha ricevuto l'annuncio della risurrezione, l'incarico di gridarlo, di portarlo ai discepoli. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha voluto affidare a Maria Maddalena il primo annuncio della gioia pasquale. Fa che per il suo esempio e la sua intercessione proclamiamo al mondo il Signore risorto per contemplarlo accanto a te nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Ho sete di te, Signore, a sete di te, Signore, l'anima mia. A sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. A sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. A sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. A sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. A sete di te, Signore, l'anima mia.

Raccontaci, Maria, chi hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli, bianchi e vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che gli aveva detto. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La Chiesa celebra oggi la festa di Maria Maddalena e credo che anche il titolo che la Chiesa dà, che non è una semplice memoria, un ricordo di un santo, ma ha un titolo di festa. Abbiamo pregato il Gloria per sottolineare come questa donna è stata, ha avuto un ruolo anche lei nell'esperienza del risorto, nell'esperienza della prima comunità cristiana. Di Maria Maddalena non sappiamo tante notizie, no? Solo alcune che troviamo sparse nei Vangeli. Ecco, quando la Chiesa celebra un santo, è occasione per dire grazie al Signore per le cose straordinarie che fa nelle creature. L'abbiamo visto nella Vergine Maria, lo vediamo nei santi che hanno fatto un'esperienza intima di rapporto e di fede con il Signore, hanno messo la loro vita in gioco per Lui, e la Chiesa riconosce in loro delle virtù speciali, come hanno messo in pratica l'insegnamento del Signore, ci ripropone come intercessori, ma anche come esempi, come modelli di vita, come testimoni che possono dare luce ai nostri passi, nelle nostre scelte. Se sono riusciti loro, forse possiamo riuscirci anche noi a vivere la santità, perché in fondo siamo chiamati a questo, no? Se non tendiamo alla santità, a partecipare della vita di Dio, non ha senso quello che facciamo. Con la nostra fragilità, con le nostre pecche, sappiamo che Maria Maddalena è stata liberata da Gesù da 7 demoni. Non so che esperienza facessero, però senz'altro non di pace, di serenità, però l'esperienza dell'incontro con Gesù, oggi stavo pensando, è stata così coinvolgente e straordinaria che la sua vita è cambiata. Ha fatto un'esperienza della misericordia, della pazienza di Dio con lei, che era posseduta dal male, per essere liberata. E da quel momento Maria Maddalena è sempre tra le donne che accompagnano i discepoli, che accompagnano Gesù in tutta la sua vita, dalla Galilea fino a Gerusalemme, fino ai piedi della croce, perché tutti sono spariti, lei era lì, insieme a Maria, insieme a Giovanni, no? Pietro, Giacomo, quelli che ha chiamato, i coraggiosi, no? Gli uomini di valore non c'erano. Maria Maddalena era ai piedi della croce. E ho pensato, guarda che la liturgia, avete visto, ha proposto come una delle letture che pone
nella liturgia di oggi è il cantico dei cantici, è il cantico dell'innamorata che cerca l'innamorato. Non che Maria Maddalena fosse la fidanzata di Gesù, però ci dà l'idea di che esperienza intima ha vissuto questa dell'amore. Cioè, deve essere stato un incontro così straordinario, così bello, che ha cambiato la sua vita. La sua vita ha avuto un senso perché ha seguito il Signore. Anche nel testo che abbiamo di Giovanni, che abbiamo ascoltato oggi, se voi ci pensate alla mentalità di quel tempo, la donna non aveva nessun valore, non veniva messa da parte, veniva accusata di tutto, no? Quindi bastava che l'uomo dicesse: ah, mia moglie mi ha tradito, la fidavano, anche se non era vero, cioè, era proprio messa da parte. Pensate, questa donna qua sta ai piedi della croce di Gesù, quindi affrontando le guardie, affrontando le offese dei farisei, perché doveva essere anche una donna conosciuta, no? Che Gesù l'ha liberata, eppure lei è stata lì ai piedi della croce, accompagnando il suo amico, il maestro, fino alla fine. E una volta che è morto e lo hanno sepolto, non si è data pace. Il primo giorno della settimana, quindi la mattina seguente alla sepoltura, Maria di Maddala si recò di mattino quando era ancora buio. Sappiamo che è un significato anche spirituale questo, no? Il buio del cuore, il dubbio, il dolore, la confusione. Ma da sola, una donna da sola, di buon mattino, va al sepolcro, era pericoloso. Non era proprio opportuno fare questo, sapendo che poi c'erano le guardie al sepolcro, sapendo che era pericoloso, non importa il pericolo, la persona amata è lì. Quella che ha cambiato la mia vita è lì. E lei ci va, rischiando, mettendosi in gioco. E fa un'esperienza straordinaria, no? Proprio quel buio che riempie il suo cuore non le permette di riconoscere Gesù, però lo cerca, no? È come lei si esprime con gli angeli: hanno portato via il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'hanno posto, no? Lui dice a Pietro, a Simone, corre, no? Si preoccupa, no? Quando tu perdi una cosa preziosa e ti dai da fare, non stai in pace, no? Perché lei va al sepolcro, trova la pietra che era stata tolta, corse da Pietro, poi no, torna al sepolcro, no? Per verificare ancora, perché lei non era entrata. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli e le chiedono: donna, perché piange? Qual è il motivo? Cosa è successo? Hanno portato via il mio Signore, il mio Signore. È un rapporto così profondo, intimo, di salvezza, di comunione, di amore, no? Cioè Dio l'aveva toccata nel profondo del cuore e gli dice che non è Dio, è il mio Signore. Dove l'hanno posto? No? E la stessa cosa dice al guardiano, no? Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prendere una donna, a prendere un cadavere, è impossibile, no? Però non importa, io vado a prenderlo, io vado a cercare, è il mio Signore, no? Sono pochi versetti che lasciano alla nostra esperienza personale, alla nostra intuizione, no? Leggere tra queste righe quell'esperienza umana e divina che Maria Maddalena ha vissuto. Ora, se lei lo ha sperimentato e il Signore la considera benedetta per questo amore, ma può succedere anche a noi di fare un'esperienza così. Posso chiedere: Signore, aiutami a entrare in questo cuore, a palpitare come lei ha sentito te, a sentirti il mio Signore. Noi diciamo a volte di amare il Signore, di amarlo, però lo amiamo realmente? Cioè, ci preoccupiamo davvero? Oggi sono andato mezzo in crisi, sono fatto una verifica, ho detto: Gesù mio, io sono prete da 40 anni, ma ti amo così, ti sto amando così, oppure sei il mio Signore, vabbè, faccio la messa e tutto cambia, oppure sei il mio Signore sempre, ovunque. Maria,
Gesù la chiama per nome. No, è straordinario il Signore, no? C'è un rapporto proprio personale. Maestro, va dai miei discepoli di loro, salvo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. La costituisce testimone, messaggera, apostolo, no? Una donna. Pensate alla mentalità di quei tempi, anche dei discepoli. Cosa sente Pietro, cosa sente Giovanni? Cioè non a loro, ma a Maria, è Maria che annuncia la risurrezione. Pietro dopo vanno a vedere di corsa, anche loro, perché senz'altro l'annuncio che Maria ha dato è così toccante, profondo, sconvolgente, che ha smosso Pietro e Giovanni, che erano chiusi nel cenacolo per paura dei giudei. Avevano paura, Maria no, perché l'amato va cercato, no? E credo che le parole che abbiamo ascoltato del Cantico dei Cantici e del Salmo che abbiamo pregato dicono proprio questo amore del cuore di una persona che è stata toccata dal Signore. Davvero Dio era il Signore della sua vita. Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, affettata, senza acqua. Salmo 62, che può diventare la nostra preghiera oggi, proprio chiedendo al Signore la grazia di avere sete di Lui, di avere desiderio di incontrarlo, che Lui viva nel nostro cuore e che noi viviamo per Lui in ogni momento, nella nostra quotidianità, nei nostri incontri di ogni giorno, ma averlo nel cuore, no? Cercarlo, anelarlo, e a desiderare sempre l'incontro col Signore, che nessuno ce lo rubi. Continuiamo a pregare insieme, a lodare il Signore, anche perché Dio opera cose straordinarie nelle creature. Oggi ci aiuta a guardare, a contemplare quest'amore in Maria Maddalena, che da una lontana da Dio, posseduta dai demoni, diventa apostola, testimone della risurrezione, con gli apostoli, con la Chiesa, e oggi continua a parlare anche a noi.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Sacrificio, gloria e gloria a te, suo nome, per il bene nostro.
0: Accetta, o Padre, i doni che ti presentiamo nella festa di Santa Maria Maddalena, come il tuo figlio unigenito accolse con bontà l'offerta preziosa del suo amore fedele, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Padre mirabile nella misericordia, non meno che nella potenza per Cristo, Signore nostro. Nel giardino egli si manifestò apertamente a Maria di Magdala, che lo aveva seguito con amore nella sua vita terrena. Lo vide morire sulla croce e dopo averlo cercato nel sepolcro, per prima lo adorò risorto dai morti. A lei diede l'onore di essere apostola per gli stessi apostoli, perché la buona notizia della vita nuova giungesse ai confini della terra. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
2: Santo, santo.

cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna, nell'alto sei tu.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede, diciamola, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Nino, dei familiari defunti, che hai chiamato a te da questa vita, come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria Maddalena e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Thank you.

l'amore di Cristo ci possiede, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri infonda in noi, o Signore, l'amore fedele che unì sempre Santa Maria Maddalena a Cristo, suo Maestro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Nostra vita.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni se li spendi li perdi e che gli uomini forti incassano i colpi senza arrendersi mai, senza piangere mai. Dicono che Dio abbia creato tutti uguali ma speciali, avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che...

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa, la cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano. One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.